0: *292#. Llegas en la chivete. Chivete. Chivete. Chivete. Chivete. Chivete. Chivete. Chivete. Chivete. Chamke chivete.
1: Chamke.
0: Chamune.
1: Nisa.
0: Nyano.
1: Kilgoris.
0: Number 4. Kuko kwenye silingi shilingi 100,000. Congratulations. Matitile?
1: Eh.
0: Matitilo.